0: sapeva che è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: 95 Charivari spielt für euch Feel Good Music von den 2000ern.